L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai, dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci. E semmai c'è anche la Gina Lollobrigida.

0: 93FM Radio.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.